0: Buongiorno italiani turisti, ascoltate Jade FM.
1: Non sto stage. Idiamo.